Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy. Dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: sul dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Welcome to the dance floor, the best mix of the 90s.
1: È un grande sogno ipnotico, è solo fantasia, è un sound misterioso, è pura melodia, è il muoversi nell'aria, l'atmosfera che si crea. Ascolta la progressive, è da lì che viene l'idea, è sognando che si crea musicalmente, la voce che non c'è fa divertir la gente. Spengi la tua anima e preparati a volare. Una voce nella notte, voglio sentirvi urlare!

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s. How do you wanna sound?
2: Welcome to the dance floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
3: Tempo.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: DJ, turn it up.
0: Radio Dance Floor.
3: This is the beginning. This is the beginning.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 6:02.
6: Dance Floor.

tutto prende senso. La cassa, la voce, la voglia di esserci e quella dance luminosa di fine anni 90, quella che non ti chiedeva dove stavi andando, ti faceva solo sentire che eri nel posto giusto. Arriva Alice DJ.

0: Randall chiude la puntata lasciando una scia diversa. Dopo tutta questa cassa, dopo i cambi di colore, dopo i ritornelli che sono tornati alla mente quasi da soli, resta quel momento in cui non abbassi subito il volume. Magari sei in macchina, magari in casa o hai tenuto il tempo senza accorgertene. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Lasciamo che l'ultima melodia faccia ancora un po' di strada e noi ci ritroviamo qui, su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 7 e 2 minuti.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new

0: Flor.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Dance Club.
3: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, 4 km di coda per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Parma-La Spezia e Terre di Canossa. Per chi viaggia in direzione Bologna si consiglia l'uscita Parma Ovest sulla 15 Parma-La Spezia. Sulla A4 Brescia-Padova file tra Peschiera e Somma Campagna per un veicolo in panne verso Venezia. A Bologna traffico intenso e code sulla A14 Adriatica tra Bologna Fiera e Bologna Arcoveggio in direzione Milano. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete stradale del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo, la giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Here we go. You know,
1: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know,
3: summertime. Summer hits from back in the day. Su Radio Dance Floor c'è.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dancefloor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1997.

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso. Code tra Como Monte Olimpino e il valico di Brogeda. Sulla 4 Milano Brescia, un chilometro di coda per un veicolo in panne tra Trezzo e Cavenago verso Milano. 2 chilometri di coda poi sulla 22 del Brennero per lavori tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero. Traffico intenso sulla 1 Milano Bologna in direzione sud, con code a tratti tra Fiorenzuola e Terre di Canossa ed ancora tra Parma e il Bivio con la 14 Adriatica. Sul tratto abruzzese della 14, traffico incolonnato per circa 7 chilometri tra Teramo, Giulianova e Atripineto in direzione Taranto. Per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. In Campania auto in fila sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Fisciano in quest'ultima direzione. Ricordiamo che per la giornata di oggi è previsto il fermo dei mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria del paese dalle 16 alle 22, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: www.radioradio.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: dance floor.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey, yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radio Dance Club. La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso, code tra Como Monti Olimpino e il valico di Brugeda. Un chilometro di coda sulla 15 Parma La Spezia per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Segnalato anche un mezzo in panne in galleria. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, traffico incolonnato per circa 9 km tra Valvibrata e Atripineto in direzione Taranto. Si lavora per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile. Sulla 1 Bologna-Firenze, 3 km di coda per lavori tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso sul tratto Firenze-Napoli in direzione sud. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa. Segnalate code poi tra il bivio per la 24 Roma L'Aquila e Valmontone e più avanti tra Colleferro e Anagni. In Sicilia 2 km di coda sulla 18 Messina-Catania alla barriera di Catania Nord verso Messina e 1 km in direzione Catania. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: 1994.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Como Chiasso, code tra Como Monte Olimpino e il valico di Brugeda. Un chilometro di coda sulla 15 Parma La Spezia per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Segnalato anche un mezzo in panne in galleria. Sul tratto abruzzese della 14 Adriatica, traffico incolonnato per circa 9 km tra Valvibrata e Atripineto in direzione Taranto. Si lavora per il ripristino della strada in sicurezza a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda da parte della Protezione Civile. Sulla 1 Bologna-Firenze, 3 km di coda per lavori tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico intenso sul tratto Firenze-Napoli in direzione sud. Rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa. Segnalate code poi tra il bivio per la 24 Roma L'Aquila e Valmontone e più avanti tra Colleferro e Anagni. In Sicilia 2 km di coda sulla 18 Messina-Catania alla barriera di Catania Nord verso Messina e 1 km in direzione Catania. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: something special for you.
1: Radio Dance Floor. Yeah. Yeah.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: faccio? Dove vado?
1: Ah, pago.
0: Chi sono?
2: Sto cazzo!
3: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano
4: Master Check
3: 90,
5: l'enciclopedia della dance.
6: È un periodo complicato questo qua, un periodo... Ma devo fare fronte ai miei doveri. Mentre nel mondo echeggiano supereroi vestiti strani con... Cos'è che c'è nei polsi? Cos'è che viene fuori dai polsi?
7: Wolverine.
6: Dai polsi Wolverine? Dai polsi le lame ogni volta. Vabbè, io volevo soltanto dirvi una cosa, che nonostante tutto resistiamo, io e il supereroe della musica dance anni 90, senti che leccata di culo che t'ho fatto, io e il Dance Jack siamo pronti per un'altra puntata di Master Jack 90! Cominciamo con il Clive Griffin, il Clive, come se fosse un amico, con I'll Be Waiting, quindi un altro inesorabile, imperterrito, Walker.

Take me up, go like that. Com'è che faceva? Senti, com'è che fa? L'abbiamo appena ascoltata dal 97, conosciuto per essere uno dei grandi miti della house music, un grande remix di fama mondiale che ha remixato artisti come Celine Dion, Beyoncé, Cher e Donna Summer e Gloria Estefan e Casey and Sunshine Band. Ma a un certo punto la domanda che nasce assolutamente spontanea

0: Un pezzo del 2016 con il featuring di Francesca Catalano. Che la singa di questo pezzo fatto da fuck. Fatto da sì, da fuck. Fatto col cazzo, esatto.
1: Porcaccion!
0: Adesso ne annunciamo uno che non è completamente rincoglionito. Anzi, non abbiamo fonti per cui abbia prodotto pezzi un po' stranotti. Arriva Raffinek featuring Yavanna. Con Everybody Be Somebody. Com'è che fa?
2: Everybody.

0: Inside. Questo disco, sappiatelo cari Master Cecchiani, è una storia piuttosto interessante. Pensate che Little Louis, molto Little e molto squadrato, Little Sport Louis Vega, registrò la voce di Barbara Tucker per la sua Beautiful People e fu colpito dalla parte in cui ripete deep inside, deep down outside. A quel punto ritardò di un anno l'uscita di Beautiful People per poter subito pubblicare, pensate un po', amici radioascoltatori, questa versione con lo pseudonimo di Hard Drive. Ah, possiamo? Attenzione, rullo. Asserire che Beautiful People è una versione più articolata di questa Deep Inside. Ma per fare in modo che tutto questo abbia senso sotto il profilo musicale, Dennis Jack, dall'alto di tuoi LED, mandane un pezzettino. Go! Nella speranza, speranzosi di essere stati utili affinché un po' di storia della house sia, come dire, penetrata nelle vostre ugole. No. Cioè, non l'ho fatto apposta. La penetrazione all'ugola è un passo, cazzo.
1: Da capo.
0: Sia penetrata nelle vostre orecchie. Immagina, si prendi che penetra le orecchie di qualcuno, cazzo. Ti fa male l'udito? No, mi è entrato un cazzo. Vabbè. Volevo far la serie. Arrivano i Daft Punk, questa è Around the World.

0: so bravo. Traccia realizzata con il campione per l'appunto di One for the Trouble di ADOR. Wild Child, adesso arriva lui. Quello che praticamente ormai per 4 Tomorrowland di fila è lì che si esibisce più o meno a metà serata e non ne frega un cazzo. Passa i pezzi, bello, tecnico, tranquillo, ma mette anche le robe lente di fronte a 40 milioni di persone, perché lui è così, è un po' turco, è là che si fuma il narghilè mentre suona.
1: Stai controllando?
2: Se è turco.
0: Se sia turco, ne sono sicuro che è turco d'origine.
2: Infatti è statunitense.
0: No, è statunitense d'origine turca. No, sicuro, di origine turca.
2: È nato a Boston.
0: Ma è di origine turca.
2: Da padre di origini olandesi indonesiane.
0: L'Indonesia è stata colonizzata dai?
2: La madre
0: è turca.
2: Di origine franco-libanese.
0: No, è più o meno è turco.
2: Più o meno cosa? Ormai controllo sempre.
0: Armand van Elden fa un fenomena dal 96, ma

0: nella boscaglia, bella, bella. No.
1: Di dove è Toriamos?
0: È inglese.
1: Ti è statunitense.
0: Che lingua si parla negli Stati Uniti?
1: Cazzo,
0: sì. E allora, vedi, vedi. Toriamos con Professional Willow dal 96 e adesso è arrivato il momento di mettere un pezzo che celebra in versione remixata un famoso pezzo dei 90 o dei 2000, dei primi del 2000, e quindi ascoltiamo quest'altro capolavoro o cagata allo stato puro, vediamo cosa sarà. Vediamo? No, ascoltiamo. È arrivato il momento del remix today.
2: Master Check 90.

0: giustificare il remix? Molto bella! Remix today di questa puntata di MasterChef 90, Fatboy Slim, Crazy in a Purple Disco Machine, Vaz Lukács e Matt. Una cassa! Sai cosa fanno in questi casi quando li intervisti? No, abbiamo rispettato l'originale perché noi siamo ligi al rispetto delle sonorità original, ma vaffanculo. Prendi un pezzo, non rifarlo e fallo. Fallo non rifacendolo, fai tu. Vabbè, è arrivato il momento di una promo pausa, poi torneremo fra non molto con una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, mi ricorda anche le mie origini tedesche e il momento in cui scorrazzavo a 270 all'ora perché...
1: Ma dirgli così...
0: Nell'autostrada tedesca, momento polemica, non c'è una velocità imposta. Quando fanno gli incidenti, li fanno sul serio.
1: Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli.
0: E c'è il famoso Stau, che stai 4-5 ore, però se non lo becchi fai Basilea Mannheim, dove sono nato, 250 km in un'ora e un quarto, compreso panino col Würstel tedesco, molto buono, perché in autostrada si mangia bene e si paga poco. Perché sono passato da Snap all'autostrada?
1: Ho preso il muro, fratelli.
0: Però è verità. Vabbè, torniamo con Snap, The Cult of Snap dal 90, state qua.
1: Ma dai, oggi devo andare così, fratelli.
2: MasterChef 90. MasterChef. Con Cecco Corbace e Daniels Jack.
3: Come back soon.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
6: Luce Verde Italia.
7: Giornata di partenza è quella di oggi. Ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti a partire dalle 16 fino alle 22 di questa sera. Ma veniamo al traffico intenso con code sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia e poi verso Genova tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia. Sulla 5 Aosta Montebianco, a causa dell'intensità del traffico, è stato chiuso il tratto Morget e il raccordo per la diramazione della statale 26 verso il Monte Bianco. Sulla 9 Milano Como Chiasso, rallentamenti e code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda sulla 4 Venezia Trieste tra Duino e la barriera di Trieste Lisert verso Venezia e poi direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e lo svincolo a 23 Palmanova Tarvisio. Sulla A22 del Brennero, file tra Affi e chiusa Val Gardena in direzione del Brennero e poi verso Modena tra Bolzano Sud e San Michele. Code sempre dovute al traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Modena Nord e svincolo a 22 direzione Milano. Nella zona di Bologna sulla 14 Adriatica, code a tratti dal ramo Casalecchio all'Autosole. Su questa autostrada altre code tra la diramazione per Ravenna e San Lazzaro verso Bologna. Di nuovo sulla A1 si sta in fila tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Sul tratto laziale della A1 code a tratti per traffico tra il bivio per la Roma L'Aquila e Colleferro direzione Napoli. È tutto. Grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor.
8: Back to the 90s.
9: La radio ufficiale degli anni 90.
2: MasterChef 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack. Come on!

0: con The Cult of Snap by Snap del 90, terzo singolo dell'album Wall Power. Come dico bene, Wall Power. Realizzato rubacchiando il groove di Inzaire di Johnny Walker. Che poi è la cosa che so io. Però non mi ricordo esattamente il cognome di Johnny. Che poi è Wackelin, Walkerin o Wicked, dove sei?
1: Mi è sparito dei check, cioè a un certo punto ero lì che rimurginavo sulla cosa che so e mi è sparito.
0: Ma facciamo un esperimento! Proviamo a mixare un disco bellissimo come Cult of Snap con un disco veramente brutto.
2: La sintesi è una disgrazia. L'apice dell'apoteosi della schifezza.
0: E cioè Redneck.

0: Simon Jay.
1: Ottimo, direi.
0: Con Midnight, la vera cantante finta. Vera finta in che senso? Che ha prestato la voce in un sacco di produzioni, soprattutto quelle italianissime della DWA, che era un'etichetta sforna. Antica forneria DWA. E fra le altre cose aveva anche cantato, prestato la voce per Take Away the Color di SMC. Vabbè, arriva Miss Jane con It's a Fine Day, la ATB Remix dal 98.

0: Lady Violet, la Lady Violetta, No Way No Time dal 2001. Sul finire degli anni 90 apparve questa donna con la parrucca viola, che si diceva fosse una nobil donna, che aveva niente po' di meno che rinunciato ai suoi averi per la musica. In realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale. Non solo, dal 2013 ha un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Ridens.
1: Il sesso che crescendo
0: è lei?
1: Invade la tua mano.
0: Invade la tua mano.
1: Muovi.
0: Muovi.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Masturbati.
0: Come masturbati? Cioè, comunque, non è una roba. Io lo so che siamo un po' sopra le righe. È lei, giuro. Cioè, informatevi. È una cosa vera. Cioè, questa qua. Chi mi è diventati lei? Non riesco neanche a dirlo. Sono scosso. Nel 2001 c'era un'altra traccia che poi era una sorta di cover di Family Man di Jerry Hall. Te la ricordi Family Man? Te la ricordi Family Man? Bella. Prezioso, Marvin.

0: Sacoman con Sunshine Dance, Delvine e Pyramid Soundwave. Pyramid Soundwave del 96, titolo che è anche un omaggio alla piramide del Coco di Codove. Sacoman suonava spesso con i suoi live DJ set, con la musica famosa del periodo che, insomma, rispondeva al nome di Mediterranean Progressive. Era un po' pasticoso quel periodo, eh?
1: Riccolo!
0: Adesso arriva quel momento che fondamentalmente tutti aspettiamo, perché ormai è diventata una rubrica a sé stante, lo proponiamo anche sui nostri social, è fondamentalmente un mega pezzone che fonde insieme 4-5 pezzi per una sonorità unica nel suo genere, unica soprattutto perché è un unico grande flusso sonoro. Mamma mia, che cazzo ho detto!
2: La Madonna.
0: Sto parlando del Mega Mashup of the Week by Dennis Jack. Ascoltiamolo senza la
3: Master Jack.
4: Presents
5: the Mega Mashup of the Week.

0: il Mega Mashup of the Week di Dance Jack di Week. Com'è?
1: Non ce la fai,
0: oddio. Era il Mega Mashup of the Week. The Mega Mashup of the Week. Yeah. Of Dance Jack abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be, Capella Moved Up, Diddly Sins con We Are Going Down e poi BBE, 7 Days and 1 Week, 7 giorni, che poi la pronuncia in italiano, 7 Days, 1 Week, 7 giorni e una settimana, e sti cazzo.
2: Grazie a tutti. Andiamo
1: l'uscita, andiamo.
0: Vabbè, sembri uno dei mercati generali di Segrate. Segrate parlano così. Grazie a tutti da Cecco Corvace e da Dennis Jack. E noi andiamo. Ciao.
3: Master Check 90. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 16 in punto.
4: Dance floor.
7: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: The 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: into the sound.
1: Dance floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il lontano mese di agosto 2001. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Il nostro viaggio può cominciare.
5: Timeline.
8: Il mese è al centro della nuova indagine di Timeline è agosto 2001, il mese delle vacanze, con un clima caratterizzato da temperature generalmente al di sopra della media climatica, momento in cui nulla lasciava presagire i drammatici eventi dell'11 di settembre, insomma poco tempo dopo, con gli attentati alle Torri Gemelle, la scoperta del terrorismo di Al-Qaeda e dell'integralismo islamico, eventi che cambieranno per sempre la storia del pianeta. Questo è Timeline.

mese è al centro della nuova indagine di Timeline è agosto 2001. 1 agosto, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina senatrice a vita la scienziata e premio Nobel per la medicina nel 1986 Rita Levi Montalcini, nata a Torino nel 1909 e scomparsa a Roma nel 2012, riconoscendo il suo straordinario contributo scientifico e culturale. Tanti i numerosi riconoscimenti prestigiosi a lei conferiti, socio dell'Accademia delle Scienze d'età dei 40, della National Academy of Science statunitense e della Royal Society. Ha ricevuto il premio Antonio Feltrinelli per le scienze mediche nel 1969 e la laurea honoris causa al Politecnico della sua città natale, Torino, nominata nel 1974 membro dell'Accademia Pontificia delle Scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei nel 2006. Nel 2008 è stata insignita della prima medaglia d'onore dell'Accademia di Francia a Roma. Sempre in ambito scientifico, il mese di agosto 2001 vede un evento in certa misura collegabile alle ricerche di Rita Levi-Montalcini. Il 25 agosto 2001, a Düsseldorf, in Germania, un'equipe di medici del cardiologo Bodo Strauer ripara infatti il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente, effettuando il primo trapianto al mondo di cellule staminali adulte nel cuore di un paziente colpito da infarto. Tutto questo è Timeline.

0: 2 agosto 2001. Il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia condanna a 46 anni di carcere per genocidio il generale serbo-bosniaco Radulislav Krstić, responsabile del massacro di Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina. L'ex generale serbo-bosniaco Radislav Krstić ha confessato di aver aiutato e incoraggiato il genocidio di Srebrenica, città bosniaca che nel 1995 fu luogo in cui le forze militari serbo-bosniache organizzarono l'uccisione di oltre 8.000 musulmani bosniaci. È considerato oggi uno degli stermini più violenti avvenuti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Krstić è stato il primo imputato ad essere condannato per genocidio dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Nel 2001 fu condannato a 46 anni di carcere e poi la pena fu ridotta in appello a 35. Krstić ha usato il termine genocidio per riferirsi ai fatti a cui ha preso parte, un preciso termine giuridico che la Serbia e i rappresentanti serbi al governo in Bosnia e Erzegovina si rifiutano tuttora di usare. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.
1: Per 10 giorni, 25 anni or sono, le forze armate serbe invasero la città bosniaca di Srebrenica, portando a compimento quel che è stato definito il peggior massacro d'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fu un genocidio di oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza ragazzi e uomini, avvenuto l'11 luglio 1995 in città e nei suoi dintorni durante la guerra che attanagliava il paese. Srebrenica doveva essere una zona sicura designata dalle Nazioni Unite per i civili in fuga dai combattimenti tra il governo bosniaco e le forze separatiste serbe durante la separazione della ex Jugoslavia. Ciò tuttavia non impedì ai soldati di assediare la città per anni. Gran parte della popolazione musulmana della città cercò quindi rifugio nel vicino complesso delle Nazioni Unite nella speranza che le forze di pace olandesi la proteggesse. L'enorme numero di persone però ne rese impossibile la messa in salvo. I corpi delle vittime furono seppelliti in fosse comuni di fortuna, successivamente demolite e disperse tra gli altri siti di sepoltura per nascondere le prove del crimine. Parti di corpi sono state attribuite di recente, attraverso l'analisi del DNA, gli scienziati le hanno identificate e restituite ai parenti sopravvissuti. Su quei delitti ha provato a fare giustizia il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, che in 24 anni d'attività ha incriminato 161 persone, riconoscendo la fattispecie di genocidio e condannando per crimini di guerra il presidente serbo Radovan Karadzic ed il comandante militare Ratko Mladic, definiti i macellai della Bosnia. Più di 1.000 persone sono ancora considerate disperse quel giorno durante la guerra civile bosniaca. Sinora i resti di 6.600 vittime sono stati rinvenuti e ricomposti.

parliamo di un evento che ci porta a Gerusalemme, che ci ricorda un fatto che resta nella martoriata area medio orientale di tragica attualità. 9 agosto, siamo a Gerusalemme. Un attacco kamikaze in un ristorante causa 16 vittime e quasi 100 feriti. All'angolo tra King George Street e Jaffa Road, Sbarro, questo è il nome del locale, era stato fino a quel momento un punto di ritrovo soprattutto per i giovani e le famiglie della Città Santa alle tre fedi. L'età media delle vittime infatti molto bassa. Il terrorista Izz al-Din Shuhail al-Masri lo trasformò in un mattatoio in pieno giorno, facendosi saltare in aria con una cintura esplosiva di 10 kg in uno degli attentati più sanguinosi della seconda intifada, attentato rivendicato da Hamas. Tutto questo è Timeline.

0: the back shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Ancora politica internazionale nell'agosto 2001. 13 agosto, siamo in Macedonia, i partiti macedoni, slavi e albanesi firmano a Skopje un accordo politico per porre fine a 6 mesi di guerra civile. L'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, firma con la NATO un accordo per il disarmo delle sue milizie. Il 22 comincia la missione NATO raccolto essenziale, Essential Harvest. Dopo l'accordo siglato nella città macedone di Ohrida, i ribelli si trovarono d'accordo a cessare il fuoco a giugno, anche se ci furono altri accordi in agosto prima di arrivare a quello finale nel gennaio 2002. Secondo l'accordo di Ohrida, il governo macedone garantì che avrebbe migliorato i diritti dei cittadini di etnia albanese, cioè il 25,3% della popolazione. Questi diritti inclusero il riconoscimento dell'albanese come lingua co-ufficiale, aumentando la partecipazione degli albanesi nelle istituzioni governative, nella polizia e nell'esercito. Inoltre, il governo macedone accettò di attuare un nuovo modello di decentralizzazione. L'operazione Essential Harvest, che impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO, compresi italiani, e truppe macedoni, venne lanciata ufficialmente il 22 agosto e cominciò effettivamente alcuni giorni dopo, il 27 agosto, per disarmare l'NLA, l'Esercito di Liberazione Nazionale, e distruggerne le armi. Questa missione, della durata di 30 giorni, impiegava 3.500 uomini tra soldati NATO e naturalmente un impegno militare di notevolissima rilevanza. Le cose andarono in una certa incerta maniera, anche se non come esattamente ci si aspettava. Poche ore dopo che la NATO aveva concluso l'operazione, Ali Admeti annunciò ai giornalisti nella piazza forte ribelle di Sipkovica che l'Esercito di Liberazione Nazionale era stato ormai sciolto e che era tempo di una riconciliazione etnica. Alcuni mesi dopo, tuttavia, il conflitto persisteva ancora in alcune zone con provocazioni armate, piccoli bombardamenti ed omicidi che continuavano ad accadere. La provocazione più seria avvenne quando 3 ufficiali della polizia macedone vennero uccisi in un'imboscata da uomini albanesi il 12 novembre 2001. Tutto questo è Timeline.

0: Arriviamo al 30 agosto 2001. Il presidente della Banca Centrale Europea, la BCE, Wim Duisenberg, presenta ufficialmente i 7 tagli di banconote in euro: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Quest'ultimo taglio non più in circolazione dal 2013 perché è ritenuto troppo facile da utilizzare per transazioni illecite o riciclaggio. Monete che entreranno in circolazione ufficiale dal 1 gennaio 2002.
1: Il 1 gennaio del 99 diventava la moneta ufficiale di 11 paesi e 291 milioni di persone. Tre anni dopo arriveranno in corso legale 15 miliardi di banconote e circa 50 miliardi di monete e la vita degli europei non fu più la stessa. Oggi un'intera generazione di giovani ha conosciuto solo l'euro e nulla sa di lire, pesetas, franchi o marchi. La domanda a questo punto è: quanto contante usano gli europei? I francesi di solito conservano nel portafoglio in media 32 euro, più dei portoghesi ma molto meno degli italiani, che in tasca tengono fino a 69 euro in contanti. Record assoluto i tedeschi, con una media di 103 euro in contanti nel portafoglio. In Germania si preferisce di gran lunga pagare in contanti. L'80% dei tedeschi fa la spesa così. In Italia la media è ancora più alta, l'86%, mentre i francesi usano contanti nel 69% dei casi. In Svezia tutta un'altra musica, i liquidi sono usati solo nel 15% delle transazioni. Il paese si avvia ad eliminare del tutto il contante entro il 2030.
0: In concomitanza con questa importante presentazione della BCE negli allora 15 paesi dell'Unione Europea, inizia a circolare uno spot informativo sul passaggio dalle monete nazionali all'euro.
2: L'euro arriverà il 1 gennaio 2002. Ma noi possiamo già ora fare pratica e vederci chiaro. Nei prezzi, per esempio, chi applica correttamente il tasso di conversione e le regole di arrotondamento fa sicuramente prezzi chiari e giusti. Abituiamoci ai nuovi valori e cominciamo già ora a fare la spesa in euro, magari pagando in euro con carte di credito e bancomat. L'euro entra nel quotidiano.

0: Domenica 26 agosto 2001, cambiamo decisamente argomento, inizia il 100° campionato italiano di calcio di Serie A, 70° a girone unico. La Fiorentina è allenata da Roberto Mancini, in casa Juventus torna Marcello Lippi in panchina ed arrivano Gianluigi Buffon e Pavel Nedved. Nell'ultima giornata la Lazio batterà l'Inter per 4-2, permettendo ai bianconeri di vincere il 26° titolo italiano. Dopo Milano, Torino, Roma, Genova, anche Verona, la sua stracittadina tra Hellas e Chievo. Al Milan arriva l'ex interista Andrea Pirlo e la Roma punta su Antonio Cassano, giovane talentuoso proveniente dal Bari. Il mese di agosto 2001 prevede un appuntamento ancora tradizionale all'inizio del nuovo millennio, cioè il Festival Bar, la 38esima edizione dal 5 giugno all'8 settembre. Nell'estate del 2001 il Festival Bar si svolge nel corso di 10 puntate. Sedi delle manifestazioni furono Prato della Valle a Padova, il Teatro Romano di Benevento, il Teatro Greco di Taormina, l'Arena Alpe Adria di Vignano Sabbiadoro e l'Arena di Verona, consueto scenario della finale.
1: Dall'Arena di Verona, gran finale di Festival Bar. Presentano Alessia Marcuzzi, Natasha Stefanenko e Daniele Bossari.

0: completamente superati questa sera. Cosa vi dicevo riguardo all'emozione?
1: Tu hai raccontato molto bene tutto, ma qua da rimanere senza il fiato, ma cioè, che roba!
2: Il cuore qua in gola praticamente.
0: Allora adesso vi faccio emozionare ancora di più.
3: Le serate finali di Verona vennero registrate il 7 e 8 settembre 2001 per essere teoricamente trasmesse in differita su Italia 1 tre giorni dopo. La messa in onda venne poi rinviata il 17 e 18 settembre a causa degli attentati dell'11 settembre. La conduzione venne affidata ad Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Natascia Stefanenko. Vincitore assoluto dell'edizione fu Vasco Rossi sia nella sezione singoli con il brano Ti prendo e ti porto via, sia in quella degli album con Stupido Hotel. Valeria Rossi invece vince il premio Rivelazione dell'anno. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 2001. Questo è Timeline.
4: Festival Bar Blu, Destiny's Child, Dido, Ricky Martin, Raff, Fino Daniele, 883, Alcazar, Irene Grandi. Festival Bar Blu, la compilation della tua estate.

mission of the

0: anche nel mese di agosto 2001 non mancano le pellicole destinate al grande schermo. Ve ne ricordo due che certamente non vi suoneranno sconosciute. American Pie 2. Negli Stati Uniti il film fu distribuito il 10 agosto, in Italia a partire dal 31 di ottobre 2001. American Pie 2, film commedia diretto da James Rogers, torna a raccontare le vicende di un gruppo di amici alle prese con il college e le complicate conquiste estive. Le vacanze si avvicinano e Kevin, interpretato da Thomas Ian Nicholas, propone agli altri di affittare una casa sul lago dove trascorrere i mesi più caldi della stagione. Jim, Jason Biggs e Finch, Eddie, Kay e Thomas accettano subito. Oates, che è Chris Klein, sebbene fidanzato con Ether, interpretata da Mena Suvari, decide di andare con loro perché lei è impegnata all'estero con la scuola. Infine Stifler, Sean William Scott, che viene invitato più per il suo supporto economico che per la sua simpatia, farà parte del gruppo. Per mantenersi però i cinque si rendono conto che devono trovarsi qualche piccolo lavoro. Per caso scoprono che Daniel, Dennis Faye e Amber, Lisa, Arturo, che abitano lì vicino, stanno cercando aiuto per ristrutturare il proprio appartamento. Tutto sembra filare liscio finché Stifler non convince i suoi amici che le proprietarie di casa sono lesbiche, creando un grande e divertente malinteso. Nel frattempo Kevin incontra Vicky, Tara Reid, la sua ex del liceo, e scopre di non averla mai dimenticata. Oz cerca di mantenere attiva la relazione con la sua compagna anche se lontani. Jim invece tenta di far colpo su Nadia, interpretata da Shannon Elizabeth, una giovane studentessa cecoslovacca, chiedendo consigli a Michelle, interpretata da Alison Hennigan, la sua amica della banda. Le cose si complicano quando Finch vede di nuovo la mamma di Stifler. E qui non vi racconto altro.
1: Le ragazze piacciono i maschi sicuri di sé.
2: È proprio vero.
3: Ma io sono sicurissimo.
2: I tempi cambiano, ma la famiglia...
1: No, mamma.
3: Vediamo che offre la ditta oggi.
2: E gli amici sono per sempre.
3: Come ai vecchi tempi.
4: Oh, che sbadato.
1: Hai fatto schifo.
2: Oh, American Pie 2.
0: L'altra pellicola è il film in computer grafica Final Fantasy, Final Fantasy The Spirits Within, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 24 agosto 2001, mentre negli Stati Uniti era già stato distribuito dall'11 luglio del medesimo anno. 13 dicembre 2065, gli alieni hanno invaso la Terra. Le grandi città si sono trasformate in deserti e i pochi esseri umani rimasti devono trovare il modo per sopravvivere all'invasione e riprendersi il pianeta. Due umani, la dottoressa Aki Rose e il dottor Sid, stanno lavorando ad una soluzione. Partendo dalla propria teoria, secondo la quale ogni essere vivente ha in sé onde spirituali che possono essere controllate, e avendo notato che gli alieni si nutrono degli spiriti dei morti, Aki e Sid cercano di raccogliere una serie di esemplari organici i cui spiriti messi insieme dovrebbero formare un'onda di intensità uguale e contraria a quella degli alieni. Raccolti 6 degli 8 spiriti necessari per creare l'onda, si stanno cercando gli altri 2 prima che sia troppo tardi. Aki può contare sull'aiuto del coraggioso capitano Gray e del suo gruppo chiamato The Pies. Questo drappello si avventura nei territori devastati dal morbo alieno fino ad arrivare nel cuore del territorio nemico, la zona in cui si è schiantato il meteorite che ha dato il via libera agli alieni stessi. Nel frattempo il generale Hein propone di usare il cannone Zeus, una potente arma spaziale altamente distruttiva, per bombardare l'energia vitale e tenere a distanza gli alieni. Aki e Sid si oppongono a questa proposta, ma Hein, desideroso di vendetta per aver perso moglie e figli durante l'invasione, decide di andare avanti. Aki tuttavia ha finalmente dato una spiegazione ai sogni che fa da tempo. Gli alieni non sono un esercito invasore, sono fantasmi che vorrebbero diventare umani. Prima dell'ultimo assalto, Aki e Gray si baciano, quindi Gray difende la ragazza dall'estremo agguato dei Phantom e muore. Quando tutto si calma, torna anche il sereno. Aki ha Gray tra le sue braccia, sopra di loro vola l'uccello che va verso il cielo finalmente libero. Tutto questo è Timeline.
5: Il sogno è sempre lo stesso.
6: Tutto ok?
5: L'abbiamo trovata. Ci stiamo avvicinando ad una forma di vita.
7: Forza, muoviamoci, gente.
8: Erano venuti per svelare un mistero.
9: Non vedo come una qualsiasi forma di vita possa sopravvivere qui.
8: Erano venuti per scoprire un'antica verità.
9: Ecco, è qui. La dottoressa Ross ci ha aperto la strada.
5: Direi di entrare.
8: E invece...
9: Ma che diavolo è?
8: Ha hanno scatenato una forza che l'universo non ha mai conosciuto.
4: Maledizione, che sta succedendo?
10: Qualcosa non va, non dovrebbe succedere.
11: Siamo circondati.
4: Sono dietro di te.
12: Abbiamo perso i contatti.
13: Oh mio Dio.
12: Presto, andiamocene da qui.
8: Niente di ciò che avete visto, né di ciò che avete conosciuto, vi può preparare.
10: Attenti!
8: A quello che vi attende con la prossima evoluzione della realtà.
12: Occhio ragazzi, stanno arrivando!
10: Spara nella bocca! Ah!
14: Questa non è una favola, è la realtà.

0: della Corrico.
1: Il mese di agosto 2001 ha in circolazione molta musica che mette in rilievo la crisi dell'Eurodance e dell'Italo Dance che aveva dominato il decennio precedente. Due sono i fattori di questa crisi: il tracollo del mercato delle compilation, un tempo motore commerciale del settore, a causa della pirateria digitale e del download illegale, e la successiva transizione dell'industria radiofonica e discografica verso altri generi, a cui si accompagnano la chiusura o il ridimensionamento, a partire dai primi anni 2000, di un numero crescente delle grandi discoteche, un fenomeno che assunse via via connotati sociali e di costume. Secondo quanto riportato dalla classifica del 25 agosto 2001, reperibile sul sito accadeoggi.it, questa è la situazione. Partiamo dalla sezione album: Vasco Rossi al primo posto con Stupid Hotel, Bjork con Vespertine in seconda posizione, uno in più sono gli 883, mentre al quarto posto Iperbole di Raff. Al quinto posto A Ferrare una stella, l'album di Edoardo Bennato, mentre Bob Marley and the Wailers al sesto posto con One Love, The Very Best Of. Al settimo posto è Antonello Venditti con Circo Massimo 2001, Eros Ramazzotti occupa l'ottava posizione con Stile Libero, al nono posto Adriano Celentano, Esco di Rado e Parlo ancor meno, mentre Manu Chao occupa la decima posizione con Proxima Estación e Speranza. Mentre nella sezione dei singoli troviamo Tre parole di Valeria Rossi a dominare la classifica, Raff con Infinito al secondo posto, Zucchero in terza posizione con Baila Sexy Think. Al quarto posto i Gasosa con WWW Mi piaci tu, mentre al quinto posto i Takes a Fool to Remain Sane dei The Ark. Al sesto posto gli U2 con Elevation, mentre Me Gustas Tu, Manu Chao occupa la settima posizione. Lady Marmalade con Christina Aguilera, Lil Kim, Mia e Pink all'ottavo posto, Crying at the Discotheque con gli Al Casar in nona posizione, Sing dei Travis invece al decimo posto. Tutto questo è Timeline.

0: Come sempre, in conclusione, uno sguardo alla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 2001, un mercato che dopo i fatti dell'11 settembre vedrà un tracollo impressionante da cui riuscirà a riprendersi con grande fatica negli anni immediatamente successivi, anche per la maggiore affermazione della rete come strumento valido pure per la pubblicità. Iniziano le pubblicità delle crociere nella stagione autunnale, è il caso di Costa Crociere, grande come il mare, per lasciarsi alle spalle l'autunno e il suo grigiore.
1: Quando arriva l'autunno, fai rotta verso il sole dell'estate. Scopri il Mediterraneo con una crociera Costa. Costa Crociere. Grande come il mare.
0: Moltissimi, naturalmente, i gelati promozionati da spot assai ben confezionati ed accattivanti. Ci sono i gelati Gis, un dolce appuntamento, quelli Samson con cui accendi l'estate, o ancora il Solero Algida, spot distopico e assai originale. The Drink Effect You Don't Expect. Immancabile il cornetto Algida con uno spot futuristico e due androidi come protagonisti in una scena cult del film Titanic.
2: In ogni vero amore c'è una punta di passione.
3: Se no, non è vero amore.
2: Cornetto Algida. It's a love thing.
0: Tante le bibite per placare l'arsura della sete, è bello lo spot della Coca-Cola Light, goditela fino in fondo, oltre al classico spot Coca-Cola in una delle sue innumerevoli varianti. Valentino Rossi sponsorizza in modo assai vivace la birra Nastro Azzurro.
4: Nome?
5: Valentino Rossi.
4: Circuito preferito?
5: Assen.
4: In trasferta cosa ti porti?
5: La moto, il casco e la birra.
4: E la merenda?
5: La trovo là.
4: Valentino, come fa la tua moto?
6: Nastro Azzurro, il gusto vincente.
0: Bella la pubblicità dell'Estate, un classico dell'estate con una serie di spot molto vivaci e curati.
7: Esta es la siesta.
8: No, es la fiesta.
9: Si sente quando è estate, perché ha un gusto irresistibile. Si sente quando è estate.
0: Le edicole restano anche all'inizio del nuovo millennio un riferimento importante, spazi in cui oltre ai quotidiani, nella versione cartacea oggi ridotta a numeri esigui rispetto a quei tempi, si trovano molte iniziative editoriali. Vi ricordo Heidi in VHS e fascicoli di Fabbri Editori.
10: Heidi,
11: mi è sembrato di sentirti chiamare.
12: Ecco, mi arrivo.
13: Da oggi Heidi è in videocassette e fascicoli. Una storia indimenticabile, ricca di tenerezza e di bontà. Le montagne, i pascoli, la baita, la neve, con Peter, il nonno, Nebbia, la signorina Rottenmeier e la dolcissima Clara.
11: Mi chiamo Heidi.
13: Heidi, in edicola con i primi due episodi a sole 4.900 lire.
11: Vieni a prendermi!
0: Nelle edicole si trova anche molta musica. Si trova la Hitmania Dance Estate, oppure il ballo globale, il ballo liscio, con l'orchestra Casadei. Nel mese di agosto la sua prima uscita, 7.900 lire per il CD o 5.900 lire per l'audio cassetta.
14: È uscita Hitmania Dance Estate con Prezioso, Noelia, Alexia, Alcazar e tantissimi altri come bonus track.
15: Io e la mia Leffa, signorina.
14: Hitmania Dance Estate.
0: Il 2001 è stato l'anno dell'addio ai vecchi prefissi come lo 033 per TIM o lo 049 per Omnitel e dell'introduzione della numerazione unificata che faceva iniziare tutti i cellulari con il 3. Tante sono naturalmente le promozioni legate ai gestori telefonici. Friends SMS di Omnitel, con cui inviare contemporaneamente un SMS a 10 numeri Omnitel. Spot estremamente allegro ed estivo, la cui base è la famosa www mi piaci tu dei Gazzosa, pubblicato nel luglio 2001 e diventato grande successo radiofonico, uno dei veri e propri tormentoni dell'estate.
16: Sveglia la tua voglia di festa con Friends SMS. Messaggia tanti amici contemporaneamente con un solo SMS. E se i tuoi amici hanno un numero Omnitel, fino al 15 ottobre 100 SMS al giorno sono gratis. Da Omnitel Vodafone.
0: TIM, nell'agosto 2001, occupa ampi slot pubblicitari su radio e televisioni con una vasta gamma di spot. Ce n'è uno bellissimo che vede come protagonista il premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.
17: C'è un'azienda italiana all'avanguardia in molti settori importanti della tecnologia, tra cui quello che ha reso la voce umana capace di aiutarci nella vita di tutti i giorni. Grazie a questo, uno dei più grandi scienziati del mondo può ancora dare un contributo alla scienza con le sue straordinarie intuizioni.
10: Rita Levi Montalcini.
0: Immancabili le auto, molto curioso lo spot Fiat Doblò, auto ufficiale della nazionale giamaicana di Bob, con uno spot allegro e vivace che certamente ricorderete. Interessante la promozione adesso Fiat, lanciata sul finire del mese di agosto 2001 e destinata all'autunno.
12: Vieni a provarlo sabato e domenica, puoi vincere una settimana bianca in Giamaica.
0: Breve ed intenso lo spot riferito alla Renault Scenic con radio mono e CD a 30.750.000 lire oppure 15.881,50 euro.
18: Ho provato confini alla mia immaginazione, ma alla fine ho visto ciò che ho voluto.
19: Renault Scenic Limited, da lire 30.750.000.
0: Da casa Opel arriva la Opel Agila, supportata da un simpatico spot, assai promozionate le offerte estive Opel, Agila, Zafira e Corsa, promozioni estese a tutto il periodo estivo. Bello lo spot con la base del successo di Ivia, Buzzin' Drill.
20: Offerte vertiginose, a prezzi congelati. Un'occasione da prendere al volo dai concessionari Opel. Vai dal tuo concessionario e parti con la tua nuova Opel, subito.
0: Ancora uno sguardo al mondo delle auto. In casa Ford tanti modelli promozionati, la Ford Focus TDCI da 29.700.000 lire con uno spot agilissimo, assai raffinato, lo spot della Ford Mondeo con il claim "Il mio mondo, la mia Mondeo".
21: Il mio spazio, la mia energia, il mio stile. Il mio mondo, la mia Mondeo.
0: Molto suggestivo e a base storica il raffinato spot della Audi A6 con il claim "Impossibile fermare un'idea innovativa". Spot che vi consiglio di andare a cercare in rete. Tutto questo è Timeline.

0: Sento tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 2001. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
3: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 18 in punto.
3: Dance floor.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: I, 4, London.

0: episode. I know you want to say it.
1: Open your mind.
0: The sound.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: summer hits from back in the day.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
13: Luce Verde Italia.
14: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code per circa 3 ore per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera, sulla 9 Milano-Chiasso, ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 8 Milano-Varese si sta in fila per un incidente avvenuto tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Incidente anche sulla 4 Milano-Venezia, code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Traffico e code sulla 12 Genova-Livorno, tra Genova Est e Nervi in direzione di Livorno. Anche sulla 1 Milano-Bologna per traffico, code a tratti verso Bologna tra Fiorenzuola e Parma. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E proseguendo in carreggiata sud, rallentamenti e code tra Porto Sant'Elpidio e Loreto Porto Recanati, tra Grotta a Mare e Teramo e poi tra Pescara Sud e Lanciano. Trafficata anche la carreggiata sud del tratto toscano dell'Autosole, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa in direzione quindi di Roma. E alle porte della capitale, sempre sull'autosole, code tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione Napoli. Ancora sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per un incidente, code tra la diramazione di Capo di Chino e il bivio per la Napoli-Salerno in direzione di Napoli. Sulla stessa Napoli-Salerno in colonnamenti anche qui per incidente tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare in direzione di Salerno. Code a tratti poi per traffico sulla 30 Caserta-Salerno da Castel San Giorgio al nodo di Salerno. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
13: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: this is the last recross for today, the minor and seer. Today we started from opera song to trance progressive to Eurosound, finishing with trance again of Martillo Vago. And we have crossed the other side of the shore again. D minor and seer, and I remember you that beside the live version you can also listen to the replays offered by this radio station. Gregorio Cello to you. Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor.
1: Stay on the other side, stay on the credit side, stay minor. See you soon.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

siccome la magia non la possiamo portare via, speriamo che la magia porti via noi. Oh magia, oh magia. Siccome

se io potessi avere una bacchetta magica, chissà cosa ne farei a quest'ora del mattino, alle 3 del mattino, all'Eden, in Venezia, è il paraíso musicale, dove la musica, oltre ad essere musica, è anche

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready? Cosa faccio? Dove vado?
4: Ma pago.
3: Chi sono?
5: Sto cazzo!
0: Masterchef. Checco Corvasce e Daniel Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
6: È un periodo complicato questo qua, un periodo... Ma devo fare fronte ai miei doveri. Mentre nel mondo echeggiano supereroi vestiti strani con... Cos'è che c'ha nei polsi? Cos'è che viene fuori dai polsi?
7: Wolverine.
6: Dai polsi Wolverine? Dai polsi le lame ogni volta. Vabbè, io volevo soltanto dirvi una cosa: che nonostante tutto resisto, resistiamo. Io e il supereroe della musica dance anni 90. Senti che leccata di culo che t'ho fatto. Io e il Dance Jack siamo pronti per un'altra puntata di Masterchef 90. Cominciamo con il Clive Griffin, il Clive, come se fosse nemico, con I'll Be Waiting, quindi un altro inesorabile, imperterrito Walker. I'll be waiting.

0: take me up, take me up, go like that. Com'è che faceva?
1: Senti,
0: com'è che fa? L'abbiamo appena ascoltata dal 97, conosciuto per essere uno dei grandi miti della house music, un grande remix di fama mondiale che ha remixato artisti come Celine Dion, Beyoncé, Cher e Donna Summer e Gloria Estefan e Casey and Sunshine Band. Ma a un certo punto la domanda che nasce assolutamente spontanea:

0: un pezzo del 2016 con il featuring di Francesca Catalano, che è la singa di questo pezzo fatto da Fuck, fatto da sì, da Fuck, fatto col cazzo, esatto.
1: Porcaccion!
0: Adesso ne annunciamo uno che non è completamente rincoglionito, anzi, non abbiamo

0: Inside. Questo disco, sappiatelo cari Master Cecchiani, è una storia piuttosto interessante. Pensate che Little Louie, molto Little e molte squadrate, Little Sport, Louie Vega, registrò la voce di Barbara Tucker per la sua Beautiful People e fu colpito dalla parte in cui ripete deep inside, deep down outside. A quel punto ritardò di un anno l'uscita di Beautiful People per poter subito pubblicare, pensate un po', amici radioascoltatori, questa versione con lo pseudonimo di Hard Drive. Ah, possiamo? Attenzione, rullo. Asserire che Beautiful People è una versione più articolata di questa Deep Inside. Ma per fare in modo che tutto questo abbia senso sotto il profilo musicale, Dennis Jack, dall'alto di tuoi LED, mandane un pezzettino. Nella speranza, speranzosi di essere stati utili affinché un po' di storia della house sia, come dire, penetrata nelle vostre ugole. No.
1: Non l'ho fatto apposta. La penetrazione all'ugola è un passo, cazzo.
0: Da capo. Sia penetrata nelle vostre orecchie. Immagina, si freddi che penetra le orecchie di qualcuno, cazzo. Ti fa mai l'udito? No, mi è entrato un cazzo. Vabbè.
1: Volevo far la serie.
0: Arrivano i Daft Punk, questa è Around the World dal

0: come sono bravo. Traccia realizzata con il campione per l'appunto di One for the Trouble di ADOR. Wild Child, adesso arriva lui, quello che praticamente ormai per quattro Tomorrowland di fila è lì che si esibisce più o meno a metà serata e non ne frega un cazzo, passa i pezzi bello, tecnico, tranquillo, ma mette anche le robe lente di fronte a 40 milioni di persone, perché lui è così, è un po' turco, è là che si fuma il narghilè mentre suona.
1: Stai controllando?
2: Se è turco.
0: Se sia turco, ne sono sicuro che è turco d'origine.
2: Infatti è statunitense.
0: No, è statunitense di origine turca. No, sicuro, di origine turca.
2: È nato a Boston.
0: Ma è di origine turca.
2: Da padre di origini olandesi indonesiane.
0: L'Indonesia è stata colonizzata dai?
2: La madre
0: è turca.
2: Di origine franco-libanese.
0: No, è più o meno turco.
2: Più o meno cosa? Ormai controllo sempre.
0: Armand van Elden fa un fenomena dal 96. Master

0: nella boscaglia, bella, bella.
1: No. Di dove è Tori Amos?
0: È inglese.
1: Ti è statunitense.
0: Che lingua si parla negli Stati Uniti?
1: Cazzo,
0: e allora, vedi, vedi. Tori Amos con Professional Widow dal 96 e adesso è arrivato il momento di mettere un pezzo che celebra in versione remixata un famoso pezzo dei 90 o dei 2000, dei primi del 2000, e quindi ascoltiamo quest'altro capolavoro o cagata allo stato puro, vediamo cosa sarà. Vediamo? No, ascoltiamo. È arrivato il momento del remix today.
2: Masterchef 90
3: present

0: per giustificare il remix. Molto bella, remix today di questa puntata di MasterCheck 90, Fatboy Slim, Crazy and a Purple Disco Machine, Vaz Lukács e Matt. Una cassa! Sai cosa fanno in questi casi quando li intervisti? No, abbiamo rispettato l'originale perché noi siamo ligi al rispetto delle sonorità original, ma vaffanculo. Prendi un pezzo, non rifarlo e fallo. Fallo non rifacendolo, fai tu. Vabbè, è arrivato il momento di una promo pausa, poi torneremo fra non molto con una di quelle cose che mi piace, mi fa impazzire, mi ricorda anche le mie origini tedesche. È il momento in cui scorrazzavo a 270 all'ora perché...
1: Fatemi così.
0: Nell'autostrada tedesca, momento polemica, non c'è una velocità imposta. Quando fanno gli incidenti, li fanno sul serio.
1: Ho sfornato tutto, fratelli. Ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico fermate, fratelli.
0: E c'è il famoso stau, che stai 4-5 ore, però se non lo becchi fai Basilea Mannheim, dove sono nato, 250 km in un'ora e un quarto, compreso panino col Würstel tedesco, molto buono, perché in autostrada si mangia bene e si paga poco. Perché sono passato da Snap all'autostrada?
1: Ho preso il muro, fratelli.
0: Però è verità. Vabbè, torniamo con Snap, The Cult of Snap dal 90. State qua, state qua.
1: Ma dai, oggi do Anna così, fratello.
2: MasterCheck 90.
3: MasterCheck.
2: Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
3: Come back soon.
4: Dance floor. Turn on that radio station.
5: The sound of the 90s.
3: Radio dance floor.

0: sono Natalie dei Sound Lovers. Mando un grande grande bacione a tutti gli ascoltatori di Dance Floor Radio.
1: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack. Come on!

0: esplosa con The Cult of Snap by Snap del 90, terzo singolo dell'album Wall Power. Come dico bene, Wall Power. Realizzato rubacchiando il groove di In Zaire di Johnny Walkley, che poi è la cosa che so io.
1: Però non mi ricordo esattamente il cognome di Johnny.
0: Che poi è Wackelin, Walkelin o Wicked, dove sei?
2: Mi è sparito dei check, cioè a un certo punto ero lì che rimurginavo sulla cosa che so e mi è sparito.
0: Ma facciamo un esperimento! Proviamo a mixare un disco bellissimo come Cult of Snap con un disco veramente brutto.
3: La pinza è una disgrazia. L'apice della apoteosi della schifezza.
0: E cioè Rednecks

0: Simon J.
1: Ottimo, direi.
0: Con Midnight, la vera cantante finta. Beh, vera finta in che senso? Che ha prestato la voce in un sacco di produzioni, soprattutto quelle italianissime della DWA, che era un'etichetta sforna. Antica forneria DWA. E fra le altre cose, aveva anche cantato, prestato la voce per Take Away the Color di SMC. Vabbè, arriva Miss Jane con It's a Fine Day, la ATB Remix dal 98.

0: 2001, sul finire degli anni 90, apparve questa donna con la parrucca viola, che si diceva fosse una nobildonna, che aveva niente po' di meno che rinunciato ai suoi averi per la musica. In realtà lei si chiamava Francesca Messina e dopo aver lasciato la dance è diventata attrice teatrale. Non solo, dal 2013 ha un nuovo progetto musicale che risponde al nome di Femina Ridens.
1: Il sesso che crescendo
0: è lei?
1: Invade la tua mano.
0: Invade la tua mano.
1: Muovi.
0: Muovi.
1: Avanti
0: e indietro.
1: Masturbati.
0: Come masturbati? Cioè, comunque, non è una roba. Io lo so che siamo un po' sopra le righe. È lei, giuro. Cioè, informatevi. È una cosa vera. Cioè, questa qua. Che mi è diventati lei. Non riesco neanche a dirlo. Sono scosso. Nel 2001 c'era un'altra traccia che poi era una sorta di cover di Family Man di Jerry Hall. Te la ricordi Family Man? Te la ricordi Family Man? Bella. Prezioso Marvin

0: era Sacco-Man con Sunshine Dance, Delvine e Pyramid Soundwave. Pyramid Soundwave del 96, titolo che è anche un omaggio alla piramide del Cocorico, dove Sacco-Man suonava spesso con i suoi live DJ set, con la musica famosa del periodo che, insomma, rispondeva al nome di Mediterranean Progressive. Era un po' pasticoso quel periodo, eh?
1: Piccolo!
0: Adesso arriva quel momento che fondamentalmente tutti aspettiamo, perché ormai è diventata una rubrica a sé stante, lo proponiamo anche sui nostri social, è fondamentalmente un mega pezzone che fonde insieme 4-5 pezzi per una sonorità unica nel suo genere, unica soprattutto perché è un unico grande flusso sonoro. Mamma mia, che cazzo ho detto!
2: Oh, la Madonna.
0: Sto parlando del Mega Mashup of the Week by Dennis Jack. Ascoltiamolo, ascoltiamolo senza la
3: Master Jack. Presents
4: the Mega Mashup of the Week.

0: mashup of the week di Dance Jack di week com'è?
1: Non ce la fai più.
2: Era il mega mashup of the week, the mega mashup of the week, yeah.
0: Of Dance Jack abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be, Cappella Move It Up, Diddly Sins con We Are Going Down e poi BBE 7 Days and 1 Week, 7 giorni, che poi la pronuncia in italiano 7 Days 1 Week, 7 giorni e una settimana, e sti cazzi.
1: Grazie a tutti. Guadagniamo l'uscita, andiamo.
0: Vabbè, sembri uno dei mercati generali di Segrate. Yamma bell, yamma. Segrate parlano così, yamma bell. Grazie a tutti da Checco Corvace e da Dennis Jack. Noi andiamo. Ciao, ciao, ciao.
3: Master Check 90 con Checco Corvace e Dennis Jack.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le due in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.